Regia Chola y la bella, dicen por acá. Ah, no, la bella y la regia Chola. La regia Chola y el secreto de las hadas. El despertar de la regia Chola.